bani bani dare dare le dane dane dare ga dare dare ga ga bani ga ga baga bani ga baga bani bani da ere baba ne le ga baba ne ga ere baba ne le ga baba ne ga ere baba ne le ga baba ne ga bani dare da bani dare ga ne da bani